Gridano gli ufficiali, sbattacchiare come fiati d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, bum, bum, ciò! Bello, vampe, vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, vampe, vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, laggiù, dietro quel fiume, laggiù, dietro quel fiume, laggiù, dietro quel fiume.